0: Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Antonello Cerri suona
3: Italiamo.
4: Italiamo.
5: Italiamo.
2: La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

Allora Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella Monella, ma non di un'ora qualsiasi, l'ora di Italiamo con Antonello Cerri. Mi esalta.

0: italiane da cantare. Hit Universal Fun.
1: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
4: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
2: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
3: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
0: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala. Bella e Monella, tutto.

0: Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

E che mi chiedevo se la più grande fatica è riuscire a non far niente, a lasciare tutto com'è, fare quello che ti viene e non andare dietro alla gente. È che mi perdevo dietro chissà quale magia, quale grande canzone, in un cumulo di pietre, sassi più o meno preziosi e qualche ricordo importante che si sente sempre.

0: ovviamente.
1: Perché mi perdevo dietro a chissà quale follia, quale grande intuizione, tra piatti sporchi e faccende, tra occhi più o meno distanti e qualche ricordo importante che si sente sempre. Ma noi siamo quelli che restano.

0: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

bella e monella, tutta da cantare.

aspettare che qualcosa voli. Indovinare il viso di qualcuno in chi ti passa accanto. Tornare indietro un anno, un giorno, per vedere se per caso c'eri.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
1: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Caraffè di mojito, la spiaggia è di... Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
3: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabilieaurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001. Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Bella e Monella, tutto.

però non ci abbiamo messo la faccia. Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: da cantare. È Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Radio Bella e Monella.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Aggiungi un tanto.
4: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
3: E l'acqua va giù con Waterstick.
4: Waterstick, dall'Angelica.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.

0: Sensitive, oltre la carta casa.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma, in ogni caso sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina e ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
3: Bella Disco.
4: L'estate di Porto Santa Margherita si accende con Radio Bella e Monella. Giovedì 30 luglio dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco Bella Disco, la notte tutta italiana di Bella e Monella. L'hit di sempre e la Italo Disco di oggi in un unico grande show con Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano Amenta. Animazione con la Dance Crew e l'ex Serafo, il trampoliere tricolore più alto d'Italia. Bella Disco di Radio Bella e Monella, giovedì 30 luglio, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
5: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
7: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
9: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto, a Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
11: Bella e Monella, tutto.

0: Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti. La
5: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
7: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto è la prova.
9: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
2: Radio Bella e Monella.
10: È rimasta di me, ma cos'è successo amore? 100.000 dediche.
2: Radio Bella e Monella.
11: Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Nel silenzio di mille parole c'è chi sogna senza fare rumore, e adesso non lo so che cosa voglio fare. Penso al tuo dolce modo di dormire, al tuo corpo fatto di limone. Io che ti aspetto in un bicchiere o in qualche stupida emozione.

0: mille parole, tra tanta gente vedo ancora il tuo nome, e adesso non lo so che cosa voglio fare. C'è chi dice che è meglio dormire, perché la notte fa dimenticare, ma resto sveglio ad aspettare, con questa stupida canzone tutto da rifare.
1: Tutto da cantare, è Radio Bella e Monella. Tutto da cantare, Radio Bella e Monella.

0: Sabato, domenica, lunedì.
1: Ormai
0: sono tutti uguali.
1: Ciao. Guarda, ciao Renato, grazie per il bentornata. Capiterà ogni tanto, quindi non sarà una cosa regolare, però posso dirti la bea vita, la famosa bea vita, non sapere che ore sono e che giorno della settimana sia. Comunque, 393-7366-170. Questo sabato è bello Monello. Bella è Monella,
2: tutta da cantare. Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Let's go! Da Mediaworld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta Mediaworld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Mediaworld.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: C'è solo una carta casa che ti offre. C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
10: Sensitive. Oltre la carta casa.
11: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
12: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
14: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
15: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A Trebaseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
4: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su, bella e monente, bella e monente.
1: Thank you al nostro Matteo Monti. Abbiamo ascoltato Di Rotta su Cuba con Gelosia, Alan Sorrenti con Magico di notte. All'inizio c'era anche Jovanotti con Luna. Questa era la pillola degli anni targata Matteo Monti su Bella e Monella.
0: Bella e Monella.
1: Torniamo in diretta alla seconda mezz'ora. Non trovate Rocky stamattina, trovatela dall'AN. Farò 4 ore fino a mezzogiorno, quindi avrete tempo anche di stancarvi. Cercherò di parlare il meno possibile. Di solito la prima oretta si chiede al 393-7366-170 se questo sabato è bello Monello. Quindi bello cosa vuol dire? Che ovviamente è una cosa positiva. Tra l'altro, bellissima giornata. Ho visto anche un sacco di persone in giro a fare sport, tra bici, corsa, camminata. Qualcuno che sta andando già al mare, si farà tutto il weekend. Anche vi farei anche questa domanda: è cambiato il tempo per domani? È positivo? Negativo? Positivo? Davvero? Bene, quindi probabilmente ci finirò anche io a Jesolo domani, questo è poco ma sicuro. Se invece è Monello, sicuramente qualcuno di voi starà lavorando, non starà tanto bene, perché ho sentito un po' di gente che non è presa benissimo in questi giorni, oppure un motivo per cui è Monello. Spero che sia bello come l'ultimo pezzo di Anna, che è White Girl Wasted.
0: 393 73 66 170 è il numero per internet.

0: l'avete cantata? 2001, bei tempi, 25 anni ha questa canzone, vi ho fatti sentire un po' vecchiotti. Infinito su Bella Monella. Allora, a proposito di Jesolo, forse è meglio che facciamo così: fate colazione, pranzate e poi partite nel pomeriggio, perché la situazione è un po' difficile.
1: Jesolo bloccata, traffico dappertutto.
0: Aia, io mi chiedo ancora come mai ci sia solo una strada per arrivare a Jesolo e ha sempre problemi, e soprattutto perché c'è sempre quella macchina che va a 40 all'ora e si prende la vita nel chill. Cioè, prenditela quando arrivi, no? Cioè, fai in modo di arrivare il prima possibile. Poi, quando questa persona fa colonna, non è più possibile superare e fare niente. Mi raccomando, però, andate sempre piano e state attenti. C'è qualcun altro che dice: ciao Leonora, è molto bello sentirti parlare stamattina. Per me, insomma, sapete che io vi racconto sempre i fatti miei, mi è uscito uno sfogo sulla lingua, probabilmente da stress, perché non ho più 20 anni, ve l'ho già detto, e quindi ogni tanto mi capita di sbiascicare, quindi portate pazienza. Ci sono i Bundabash, Loredana Bertè, Una stupida scusa.

0: differenza tra bugie e formalità, tra il lavoro e la vacanza, tra l'attesa e la speranza, ho finito la pazienza. È una vita, oh!
1: Ma quanto è bravo sto ragazzuolo? Forminacci, maledetto me, maledetta me, anche a volte che vi faccio queste domande, ma non vi preoccupate. Vi ricordo che qualcuno me l'ha già chiesto, ma l'Alba Contest lo faremo, lo cambieremo in Spritz Contest e ci butto dentro due biglietti per Tony Boy che si esibirà il 7 di agosto. Va bene? Facciamo così. 393-7366-170, però giocheremo dalle 11, quindi abbiamo tempo ancora di chiacchierare, visto che staremo insieme fino a mezzogiorno. Se avete voglia di raccontarmi che combinate in questa giornata, beh, sono qui. Noi ci prendiamo una piccola pausa e torniamo tra poco. Bella e monella,
2: tutta da cantare. Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
4: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
5: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
7: È quando suona la sveglia che esordisci con
8: Buongiorno Unca!
7: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
8: Non potete perdervelo!
5: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora
1: le 9 in punto.
9: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
10: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Il governo prepara interventi per contenere gli aumenti di gas e carburanti valutando l'attuazione delle accise mobili. La questione è stata oggetto di un incontro tra la premier Meloni e il ministro Giorgetti. Da quando è scoppiato il conflitto in Iran, l'esecutivo ha calmierato il prezzo dei carburanti con un taglio secco delle accise, prima di 20 centesimi al litro, poi di 10, infine di 5. Stati Uniti, parlando alla cena dei corrispondenti, Donald Trump usa toni più distesi con l'Iran dopo gli attacchi tra i due paesi. Dialoghiamo più seriamente con Teheran, le parole del presidente che aggiunge: non ho fretta di chiudere. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, intanto avverte: non temiamo le minacce. La cronaca svolta nell'inchiesta sulla morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato in un terreno agricolo a Eboli, fermato dai carabinieri di Salerno all'interno di un casolare abbandonato, un uomo che è ritenuto il responsabile dell'omicidio. Paura con gente in strada, ma fortunatamente nessun danno a persone o cose in Molise per la scossa di magnitudo 4.1 poco dopo la mezzanotte, con epicentro Pizzone in provincia di Isernia. Il sisma avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Torniamo all'estero, salite nella notte oltre 200.000 le persone evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna per gli incendi boschivi, roghi che hanno spinto Madrid a dichiarare lo stato d'emergenza nazionale e le autorità francesi a ordinare l'evacuazione di varie zone. Chiudiamo con il calcio, Andrea Pirlo si appresta a diventare, a meno di scossoni dell'ultimo secondo, nuovo CT della nazionale. Pirlo sta per approdare sulla panchina azzurra a 20 anni dalla vittoria dei mondiali 2006 ai rigori contro la Francia di Zidane. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: ballare e da cantare. Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
3: Aggiungi un tanto di gusto in più.
4: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
3: E l'acqua va giù con Waterstick.
4: Waterstick, dall'Angelica.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ciao bella Monella, noi ciao. Stiamo andando a Jesolo, per il momento la strada, il traffico non è così incasinato, quindi okay. tutto bene. Ciao da Stefano, Elena, Santiago, Davide, la Greta e anche la Rea.
1: Ciao ragazzi.
0: Buona giornata.
1: È arrivato anche il saluto?
0: Come? Ciao, più forte che non si sente niente.
1: Ciao, che bello, questi bambini, quando ci sono i bambini io sorrido sempre. Vi stiamo un po' parlando un po' di che cosa combinate in questo sabato, in questo weekend. Ciao Eleonora, qui stiamo andando in spiaggia a Sottomarina, grazie che ci tieni compagnia in auto, un bacio Elisabetta, Gaia, Alberto. Ciao ragazzuoli, sapete che io sono un po' lontanina da Sottomarina, ho fatto anche la rima, quindi non ci vado tanto spesso, però è molto carina, molto bella. Anche lì so per sentito dire che quando è ora di tornare a casa c'è molta molta colonna. Ciao qui a Caorle, tempo un po' nuvoloso ma speriamo venga fuori il sole. Saluti da Paola, Marina e il cagnolino Tiffany, o la cagnolina Tiffany, vediamo, capiremo. Adesso ci sono Fedez, Annalisa, gli Articolo 31, questa è Disco Paradise.

0: Ciao bella Maria.
1: Ciao tesoro.
0: Ciao. Mia mamma e sto andando a Pecoli in montagna a trovare mio papà e mia sorella.
1: Ok.
0: Che fanno animatori ad un campo di bambini di terza elementare.
1: Che bello.
0: Ciao.
2: Ciao, buona giornata a tutti.
1: Ciao ragazzuole, beh, è arrivato il momento di cantare al 393-7366-170. Ascoltate il jingle, c'è la canzone che fa.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: parlare d'amore, il nuovo pezzo di Safe. Ma quanto è bello, io lo sto già ascoltando da un mesetto, sono molto contenta che sia diventata una canzone tutta da cantare, perché è il momento di sentire al 393-7366-170 qual è stata la canzone scelta per la canzone che fa. Direi che facciamo un gran bel salto nel passato, perché andiamo nel 1970 da uno dei miei preferiti, sto parlando di Lucio Battisti con 10 ragazze.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Rete Bella e Monella, buongiorno da Lang, sono Giovanino da Iesero, vorrei ascoltare la canzone che fa. Ho visto un uomo che moriva per amore, ho visto un altro che più lacrime ne onna, non sul coltello mai ti può ferire di più, di un grande amore che ferisce il cuore. 10 ragazzi per me possono bastare, 10 ragazzi per me voglio dimenticare, una la voglio perché non so cosa vuol dire l'amore. Ciao!

0: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
1: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Bella Disco.
8: L'estate di Porto Santa Margherita si accende con Radio Bella e Monella. Giovedì 30 luglio, dalle 21 in Piazzale d'Arsena, sul grande palco Bella Disco. La notte tutta italiana di Bella e Monella. L'hit di sempre e la Italo Disco di oggi, in un unico grande show con Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano Amenta. Animazione con la Dance Crew e l'ex Serafo, il trampoliere tricolore più alto d'Italia. Bella Disco di Radio Bella e Monella, giovedì 30 luglio, Piazzale d'Arsena, a Porto Santa Margherita, Venezia.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadonega, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
10: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica e imperdibile data, con il suo show TS5. Concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, Media Partner.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Era Antonello Cerri con la pillola di Italiamo. Abbiamo ascoltato Jake La Furia con De Orro e il Party 5, questo bel mashup. Poi c'era anche Gue Pequeño con Mi hai capito o no? E all'inizio della pillola c'erano gli Articolo 31 con Guapa Loca.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Lo so che è luglio, lo so che ancora per parlare di Sanremo un po' presto, ma Stefano De Martino ha fatto questa riunione un po' segreta su Sanremo e ci sono un po' di indizi su un festival formato in questo bar Stella. Allora, tutti fotografano sempre De Martino perché è stato immortalato in un ristorante della costiera amalfitana con la squadra con cui lavorerà al suo festival. Un Sanremo che prenderà da bar Stella lo spirito e forse anche pezzi di cast, chi lo sa. Va definendosi questo ruolo di affari tuoi nella gara dei giovani e si lavora quindi per Fantasia, ospiti internazionali con un sogno: avere Bruno Mars. Ti prego, Stefano, ti prego, cioè fai questo solo perché te l'ho detto io in diretta. Sapete che sono stata al concerto di Bruno Mars la settimana scorsa, sono stata a San Siro, avevo penso uno dei posti più belli perché ero in prato, non ero in pitta, ero nella parte comunque più la parte dietro, ero centrale, avevo un praticamente i tecnici audioluci dietro e di fronte uno spettacolo allucinante. Se Stefano De Martino ce la fa a portare Bruno Mars a Sanremo, sappi che diventerà il mio preferito.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
0: Sai, Martino si è preso tutte le mie maledizioni quando ha notato fuori che viene tolta la serata a duetti cover.
1: Concordo.
0: Però sto un po' riguadagnando punti dopo questo rumor su Bruno Mars.
1: Va
0: e
1: bene.
0: Dopo che tra i totonomi si parla di Tananai in gara. Quindi Stefano, mi raccomando, mettiti d'impegno che se puoi ritornare nel mio corazon devi fare queste due cose per me e anche per la dell'anno.
1: Ok, ci possiamo mettere d'accordo, va bene. Ora arriva Tommaso Paradiso nella mattinata di Bella Monella con Agitare Coca-Cola.

capolavoro di Antonello Venditti. Che fantastica storia è la vita. Ma che festival si sta immaginando De Martino? Cioè, chiarito lo schema delle 5 serate, con la novità legata alla serata performance del venerdì e lo spostamento quindi di quella delle cover al giovedì, l'enigma principale riguarda però le scelte artistiche che il conduttore farà per dare vita a questo spettacolo, che si terrà in scena dal 16 al 20 febbraio. Iniziate già a prendervi le ferie, ragazzi, non fate come me che ogni anno dite ma sì, ma tanto poi cosa, che finiamo alle 3 del mattino a mandarci messaggi se siamo d'accordo o meno.

È arrivato questo messaggio al 393-7366-170. Mi dicono: ma Dall'An, perché non organizzi una serata per la finale di Sanremo? Ma state scherzando? Voi vi dico una cosa, dai. Se mi dite qualcosa, io faccio di tutto per realizzarla, se vi interessa. E mi mettete i pallini in testa, quindi ci posso assolutamente pensare.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella. La
4: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
6: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
7: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
10: Radio Bella e Monella.
11: Io sono
10: Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
12: le 10 un minuto.
13: Il segnale orario è in collaborazione con
14: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
15: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
14: Radio Bella e Monella, ovvio!
16: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
17: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
19: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
20: La tua estate continua da Decathlon. Scopri il SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
21: Bella e Monella, tutta da casa.

già a metà dell'opera, perché sono le 10 da 5 minuti, sono la Dall'Ani in questa mattinata con Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Vi porto nel mondo della musica e soprattutto nel mondo di Sanremo. È uscita questa cosa di organizzare questa serata finale tutti insieme con i fan di Sanremo, organizzata da me. C'è chi dice: va bene Dall'Ani, io ci sto, porto l'alcol. Raga, non dovrete portare niente, troverò un posto dove ci sarà tutto: televisione, alcol, cibo, belle persone, quindi non vi preoccupate. Adesso metterò giù nella pagina di tanti miei progetti che ho in mente. Affari tuoi al posto di Sanremo Giovani? Tra le novità già annunciate c'è proprio il cambio di impostazione per la gara dei giovani. Il prossimo anno a Sanremo il vincitore della sezione Nuove Proposte entrerà direttamente a far parte del cast ufficiale del festival e verrà quindi annunciato a dicembre. Capito? Cioè, chi vince la sezione delle Nuove Proposte diventerà uno dei big in gara. Si è parlato di uno spazio nell'Access per far conoscere questo gruppo ristretto di artisti che emergeranno dalle varie fasi di selezione. Allora, gruppo ristretto di artisti sì, perché viene fatta una bella scrematura, sconosciuti un po' meno perché sono veramente dei talenti. Non è che uno parte a caso, arriva alle Nuove Proposte di Sanremo e non si è mai sentito

La bellezza di questa canzone è Gali, Niente Panico. Già 2 anni ha questa canzone, molto molto bella. Allora vorrei salutare, scusate, 2 ascoltatori che sono sempre resident quando io ci sono, e mando un bacio a Gaia che spende sempre delle parole bellissime per me. Gaia, non ci siamo ancora viste quest'estate, ti aspetto ai prossimi eventi. E anche Luca, che lui fa da sponda tra una radio e l'altra, e mi dice ti aspetto stamattina, ma sono qui in Bella Monella stamattina e ha cambiato stazione. Grazie tesoro, grazie, siete tanto carini stamattina, state spendendo delle parole molto belle, quindi basta perché sennò mi commuovo. Stiamo parlando di Sanremo e di tutti i cambiamenti che farà Stefano De Martino, quindi si è partito anche da questo aspetto interessante che se uno arriva primo nelle nuove proposte entrerà a far parte in gara subito con i big, con i VIP, ok? Quindi ci sono un po' di diverse perplessità giunte anche all'orecchio di De Martino per la decisione di sopprimere spazi di visibilità come l'appuntamento della seconda serata con Sanremo Giovani e quello della gara dei giovani sul palco dell'Ariston. Proteste alle quali De Martino ha risposto con la vetrina di Affari Tuoi. Quindi, stando a quanto ci risulta, nel programma dovrebbero esibirsi artiste e artisti che si giocheranno l'accesso a Sanremo in una cornice simile a quella riservata ai cantanti dell'ultimo Sanremo targato Conti. Secondo me è una bella idea. È una bella idea perché sta portando una ventata d'aria fresca e lui riuscirà a portarsi sia il pubblico più adulto, che è più legato al vecchio Sanremo, quindi quelli un po' più tradizionalisti, ma anche i più giovani che sono amanti anche del trash, non è vero?

dichiarazione che non ci saremmo ancora aspettati, in realtà c'è già stata, perché loro hanno rifatto in Italia la famosa canzone che Fabri Fibra aveva fatto con Gianna Nannini. Entrambe le versioni mi piacciono, quindi faccio fatica a schierarmi da una parte o dall'altra. Quella con Gianna Nannini in realtà mi ha cresciuta, quella con Emma mi ha fatto invece riscoprire alcuni lati molto più consapevoli. Non so se mi è mai capitato di riascoltare le stesse canzoni dopo tanti anni e dire: ma cosa cantavo io a 15 anni? Cioè, era molto triste. La consapevolezza è un aspetto molto importante della nostra vita. 393-7366-170, stiamo parlando di Sanremo, dei cambiamenti che farà Stefano De Martino. Nel frattempo sto raccogliendo adesioni per la mia serata della finale. Devo farlo veramente? Ok.

0: stesso posto, stesse sagre. Beh, questa è ovviamente è il periodo perfetto per le sagre e anche per salutare tutti quelli che si sono appena collegati a Radio Bella Monella tutta da cantare. Un saluto, un bacio al cuoco più bravo che io conosca, anzi facciamo così, Chef Damiano. Bella e Monella, tutta da
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
3: Solo con UniEuroClub fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro, in promo 3x2, a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655, 0423-736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
8: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
9: Aperto per ferie!
8: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
10: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
11: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
12: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
13: Se cerchi dolcezza
14: o se preferisci un gusto più deciso,
13: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
14: Sono entrambi buonissimi.
13: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
15: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
16: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
17: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
18: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella e Monella.
1: La pillola degli anni firmata Matteo Monti, abbiamo ascoltato Gianna Nannini con Io, poi Olly con Devastante, all'inizio c'era anche Max Pezzali con Un giorno così. Grazie Matteo Monti!
0: Bella e Monella.
1: Allora, piano piano il tempo scorre e io vi anticipo un po' che cosa faremo in questa mattinata. Allora, siamo partiti con Buongiorno, come va? Tutto bene? Tutto a posto? Siete svegli? Non siete svegli? Questo sabato è bello o Monello. Poi abbiamo parlato di Sanremo, dei cambiamenti che Stefano De Martino farà, tra l'altro il sogno di Bruno Mars come ospite internazionale c'è, io me lo auguro, avendolo visto dal vivo non vi posso spiegare che cos'è Bruno Mars, perché lo metto veramente come erede a Michael Jackson e soprattutto a pari merito con i concerti che ho visto dei Coldplay e anche degli AC/DC. Uno show incredibile, avevo i brividi in tutto il corpo. Quindi oltre a lui si pensa anche a Olivia Dean e ovviamente a Bruno Mars. In un'intervista De Martino ha detto che una delle variabili fondamentali della riorganizzazione di Sanremo è il tempo, no? E io dico anche i soldini, perché chissà quanto potrà chiedere Bruno Mars per essere sul palco dell'Ariston. Se succederà, direi che ritorniamo agli anni d'oro, dove addirittura avevamo i Duran Duran, avevamo Britney Spears, avevamo Madonna, cioè, ma vi rendete conto? Radio Bella e Monella.

del 2001, Elisa, luce, tramonti a nord-est su Belle Monella. Allora, vi anticipo già che oggi regalerò due biglietti per il concerto di Tony Boy. Premesso che è un buono da paura, che è molto molto bello e soprattutto fa parte della nuova generazione, quindi avviso già i ragazzi più giovincelli che regalo due biglietti per Tony Boy quando venerdì 7 agosto al Festival di Maiano. E che cosa farò io stamattina? Avevo detto che avremmo fatto lo Spritz Contest con l'Alba Contest, ma sarebbe stato troppo di parte, quindi sarebbe stato un giudizio mio personale. Vi dico di prepararvi con il repertorio di Tony Boy. Io vi farò sentire un pezzettino di una sua canzone e voi mi dovrete dire il titolo. Questo lo farò tra una decina di minuti, quindi noi di Belle Monella siamo media partner ogni anno di un sacco di concerti, vi diamo la possibilità di andare a divertirvi. Avete sentito anche molti ascoltatori che ci sono andati, sono andati a Alfa, Francesco Gabbani, molti altri. Questa volta venerdì 7 agosto al Festival di Maiano, io ci vado ogni anno, è bellissimo, organizzato veramente bene, potete anche andare a mangiare lì, poi c'è questo prato gigantesco, potete stare larghi, quindi c'è parcheggio dappertutto, siete proprio comodi a vedere Tony Boy. Tra poco al 393 7366 170 chi mi dirà più velocemente il titolo della canzone che metterò in onda si porta a casa i due biglietti, va bene? Così il più veloce, titolo giusto e non si fanno preferenze. Radio Bell-

0: ma non dovevate indovinare la canzone che sarebbe arrivata? Erika, è presto ancora, devi indovinare quella che faccio sentire dopo di Tony Boy.
1: Mediterranea, Erika da Fratte.
0: Oddio, che ridere. No, lo ripeto, tra pochissimo, tra 5 minuti farò il gioco, vi metterò una canzone di Tony Boy, dovrete dirmi il titolo, va bene? Al 393 7366 170, messaggio scritto o messaggio vocale, io preferisco i vocali. Chi indovina ed è più veloce si porta a casa 2 biglietti per venerdì 7 di agosto al Festival di Maiano. Tutto chiaro? Adesso andiamo all'anno scorso, ci sono Alfa, Manu Chao con A me mi piace.

0: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
1: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
0: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
1: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
2: Mmm, che bontà!
1: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
3: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
4: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto è la prova.
9: Radio Bella e Monella.
10: Sessione stanotte, ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di venerdì.
9: Radio Bella e Monella.
11: Sulla luna, lei fuma tutto nudo.
9: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Ora, le 11.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
13: Radio Bella e Monella, ovvio!
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
16: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
15: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
16: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
15: È buonissima.
16: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
15: E per risotti cremosi?
16: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
17: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro, in promo 3x2, a €2,10. Lidl, vale davvero.
19: Bella e Monella, tutto.

0: bellissime queste due voci insieme. Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore su Belle Monella. Ciao, sono Tony, oggi è il compleanno di mia mamma e potresti dirle di farsi forza. Mia mamma si chiama Rosa. Certo, Rosa. Beh, mi raccomando, il giorno del compleanno è bellissimo. Tra l'altro compie gli anni anche il mio caro amico che si chiama Daniele, che saluto. 40 anni non si fanno una volta sola, ma una volta sola potete aggiudicarvi i biglietti per Tony Boy, perché si gioca.
1: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
0: Io vi avevo avvisati, io ve l'avevo detto, oggi regaliamo due biglietti per Tony Boy al Festival di Maiano, quindi siamo in provincia di Udine, se non sbaglio, tra Udine e Pordenone mi sbaglio sempre, devo venirci di più ragazzuoli, nei vostri posti bellissimi, e sto parlando di venerdì 7 di agosto. Che giocherello farò stamattina? Niente, vi faccio sentire un pezzettino di una canzone di Tony Boy, molto conosciuta. Molto conosciuta per il genere, cioè se i boomer conoscono Tony Boy, io mi farei qualche domanda, quindi secondo me il target è più ristretto e più giovane stamattina. Quindi ragazzuoli, cive cive, è il momento di indovinare il titolo di questa canzone di Tony Boy per andare al suo concerto. 3, 2, 1.

0: 333-7366-170, ditemi il titolo esatto di questa canzone per andare al suo concerto venerdì 7 di agosto al Festival di Maiano.
1: 393-7366-170 è il numero per interagire con

0: la collaborazione di Gue con gli Stadio era l'anno scorso, meravigliosa. Beh, meravigliosa è la risata che mi sono fatta quando hanno iniziato ad arrivare i vostri messaggi al 393-7366-170 per portarvi a casa due biglietti per Tony Boy. Allora, devo fare i complimenti a un bel po' di persone, non avrei mai pensato che anche i più adulti le sapessero, e sentiamo qualche risposta.
1: Ciao, la canzone è Medico di Tony Boy, Sebastiano Corbanese da Conegliano. Ciao.
0: Ciao, ciao Sebastiano.
2: Ciao, sono Aurora di Ferone, secondo me la canzone è Medico.
0: Oh yes, c'è anche Marco che dice Medico, ciao, la canzone è Medico. Poi c'è Loris che ci prova con Hot. Loris, sei tu hot? Scherzo, non è hot. C'è chi dice Solo per amore, non era quella, ero indecisa tra Medico e quella lì. Poi ci scrivono due boni che hanno mandato anche un audio.
3: La canzone Medico, è Medico.
4: Medico,
0: manda, dai che ce la facciamo. Mi hanno mandato un selfie, bellissimi ragazzi. Poi non so, potrei essere vostra zia. Spero che voi siate maggiorenni, tutti tatuati, belli, sorridenti. E gli ho detto, mi dispiace, ma non siete stati i più veloci, ma sicuramente i più belli di questa mattinata. Poi abbiamo Edoardo che dice, ciao, la canzone è Medico di Tony Boy. Bravissimo. Poi altro audio.
5: Ciao Rade Belle Monella.
0: Ciao.
5: Mia figlia mi dice che è Medico.
0: Tua figlia ha ragione, ma tua figlia ci sarà anche rimasta male, perché non è stata la più veloce. Il più veloce arriva dalla provincia di Rovigo e si chiama Giovanni Rizzato. Giovanni, sei un givo che ha portato a casa i biglietti. Che bello, io quando vincete sono troppo contenta. Facci sapere chi porti con te, se tu, la tua fidanzata, il tuo fidanzato, il tuo amico, i tuoi amici, tua mamma, tuo papà, non lo so. So che tu ti porti a casa due biglietti per Tony Boy venerdì 7 di agosto al Festival di Maiano. Vi ricordo che appunto noi siamo media partner e vi andate a divertire, fate storie, taggateci ogni volta che andate ai concerti o agli eventi con Belle Monella. Ma adesso è arrivato il momento di cantare, perché c'è la canzone che fa.
6: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Non lo capisco neanche io, madame. Mamma non mamma, qui su Bella Monella, anche di lei abbiamo regalato i biglietti. Abbiamo veramente un ventaglio di artisti quest'anno con Radio Bella Monella, che veramente avete avuto un po' l'imbarazzo della scelta per giocare con noi. Sappiate che avrete modo di vincerli un'altra volta, quindi da lunedì al sabato noi metteremo sempre in palio dei biglietti per i concerti di quest'estate. Ci saranno fino a fine agosto, se non sbaglio, primi di settembre, quindi ne rimangono ancora. Voi state sempre qui, ascoltateci tra l'altro tramite l'app Radio Bella Monella, la scaricate, potete ascoltarci anche tramite il sito Radio Peter Pan e radiobellamonella.it. Ok, adesso avete già capito. Ogni tanto il mio cervello va in bug, perché facendo entrambe le radio devo capire e dire sempre i nomi delle due radio e due numeri di telefono diversi, quindi stamattina ho avuto il bug. Comunque, dicevo che abbiamo la possibilità di regalarvi tanti biglietti, quindi non disperate, cari ragazzuoli, non disperate. C'è il compleanno, anzi l'onomastico, di qualcuno da festeggiare stamattina.
1: Questa bambina diretta assieme alla nonna,
0: sì,
1: fa tanti auguri al suo papà Giacomo,
0: amore,
1: che oggi è il suo onomastico.
0: Ma
1: ciao,
0: dai,
1: Eli.
0: Ma è San Giacomo oggi, è mio fratello Giacomo, devo fargli gli auguri di buon onomastico. Quindi auguri a tutti i Giacomi. Giacome ne esistono, non lo so. So che esiste perfino qualcuno che si chiama Eleonoro. Ma bando alle ciance, è arrivato il momento di sentire chi è stato scelto per la canzone che fa al 393 7366 170.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.

0: Le belle monelle. Le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Non è mica finita! I saldi da Vendramini Abbigliamento.
8: Unica data italiana per Craig David, il 2 agosto.

0: Udine, Villa Manin, icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5, concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One, Media Partner, Radio Bella e Monella.
1: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Ma macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
4: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
5: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
3: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
4: Ele, muoviti!
5: Arrivo!
6: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
0: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merck & Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
7: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
8: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
9: Aperto per ferie!
8: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
10: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: State ascoltando Le Belle Monelle su Belle

0: la seconda mezz'ora insieme delle belle monelle Manica Morgan e Del Viso, e con voi Andrea De Luca in regia. Un milione di notizie di gossip. Si parla di un altro matrimonio.
1: No, no, perfetto.
0: Che non è quello di Elvise, ragazzi.
1: No, no, no, no,
0: e neanche quello della signora Antonella, che già si sposò molto
1: perfetto.
0: Tempo fa.
1: E neanche il tuo.
0: Ne hai già fatto anch'io.
1: Già fatto,
0: e non
1: già
0: intendo,
1: dato.
0: Insomma, ripeto, okay. L'esperienza bello una
1: bello,
0: volta.
1: Però,
0: è come insomma, andare in visita in alcuni paesi, no? Ci vai una volta.
1: Della serie bella, ma non ci vivrei.
0: Ma no, posso, cioè l'ho fatto la mia esperienza. Va bene così, ma parliamo di Salvatore Esposito,
1: mamma
0: you
1: mia.
0: Know, Gennarino di Gomorra.
1: Esatto,
0: e
1: sì.
0: Di molti altri film, insomma. Che ha sposato una sua fan.
1: Così.
0: Com'è andato? Che questa ragazza, Paola Rossi, ai tempi lo seguiva molto tempo
1: Paola
0: fa.
1: Paola Rossi è un nome generico,
0: no,
1: come
0: no,
1: Mario
0: Rossi. Paola Rossi. Paola... Nel 2014 lei stava in Spagna a fare l'Erasmus,
1: okay.
0: Ha visto dei film con lui e gli ha scritto in privato, oh. No, sui direct, quando ancora la gente leggeva i direct. E gli ha detto, Ario. Non so cosa gli abbia detto, insomma alla fine si sono incontrati, conosciuti, innamorati,
1: okay.
0: Fidanzati, e 12 anni dopo sono recentemente convolati a giuste nozze a Vietri sul mare.
1: Bello.
0: Chi hanno invitato? Allora, hanno invitato Enzo Miccio, perché era anche un wedding planner.
1: Ci sta.
0: Beh, d'altronde che quando tu ti sposerai, tu che sei per essere della
1: io
0: moda.
1: Io chiamerò Enzo Miccio,
0: Enzo
1: certo.
0: Miccio. Poi Marco D'Amore, collega,
1: cioè,
0: di
1: beh,
0: lui,
1: giustamente
0: Gomorra.
1: Si suggella l'amore, non chiami Marco D'Amore.
0: Così come Ivana Lotito, Maria Pia Calzone.
1: Mamma mia.
0: C'erano i Jackal.
1: Ok.
0: Che si sono sposati pure loro da poco, sì. L'Aurora si è sposata. C'era Daniele Bellini,
1: okay.
0: E Piero Armenti e tanti altri personaggi, insomma, molto noti.
1: Irreprensibili, assolutamente.
0: Capito. Lui le ha chiesto di sposarla come, questo te lo vorrei dire, che magari
1: come
0: sai
1: Jenny
0: che tu
1: Savastano.
0: Vuoi chiedere alla tua fidanzata. Durante una traversata dell'Oceano Atlantico, lui si è inginocchiato, però nel 2023, ci hanno messo 3 anni per organizzarsi,
1: okay.
0: E si è inginocchiato e gli ha detto, Area, vuoi tu sposarmi?
1: Bello. E lei giustamente non potendo andare da nessun'altra parte.
0: E lei ha detto, ma adesso cosa facciamo? E cioè, va bene,
1: sì.
0: Così. Gli
1: sì, come la musica nelle belle monelle,
0: sì,
1: J-Ax, IPIA, io però anche no, la posizione 21.
0: Io

0: Brian De Palma, Anita De Mischilla, La testa gira.
1: Chissà come sono girate invece le balle alla gente che è andata al concerto numero 2 di Bad Bunny.
0: Vabbè, però
1: sai,
0: ragazzi,
1: quel bono che fa.
0: Però lui non poteva, non poteva neanche prevedere la grandine, perdonami.
1: E poi le elenca tutte: la Marita, la Borita, la Peppina, la Torino,
0: esatto,
1: la,
0: Torino, sì,
1: la Monica,
0: camminato.
1: E camminato, sbagliate altro.
0: Perfetto.
1: Non poteva prevederlo, tanto che hanno detto, no, la seconda, prima sera tutto bene.
0: Sì.
1: Seconda sera cominciano, fanno tre quarti d'ora, comincia a piovere, dall'organizzazione dicono alle microfono, dicono: ragazzi, piove 10 minuti, state lì che poi riprendiamo. Cominciano a svolare pezzi di grandine abbastanza impegnative e tutti sono scappati via. Tra la gente che è scappata, un'amica di Damiano Menta, che stava nella cassetta. Sai che per entrare nella cassetta tu devi farti un po' notare, essere
0: certo,
1: un po' molto buona,
0: sì,
1: perché prendono solo gente molto buona. Nella cassetta ci stavano anche Lodi e la fidanzata Francesca.
0: Ok.
1: E anche loro sono scappati via. Poi hanno fatto delle stories che erano in macchina, tutte bombe di acqua, che si spogliavano perché insomma giustamente hanno preso l'acqua.
0: Poverine.
1: C'è gente che è morta.
0: Per cosa? Per le stories o per la grandine?
1: No,
0: comunque non si ride sui morti,
1: no,
0: assolutamente.
1: Ma gente che diciamo ha avuto un collasso, la felicità nel vedere queste due signorine.
0: Vabbè, andiamo avanti, va là che è meglio. Baby K alla posizione 19 con Tuca Macarena.

0: Posizione 18 per Gabri Ponte e Jovanotti con DNA.
1: E se non è amore questo, capito? Allora, se tu hai il problema del volare, che sei terrorizzato dall'aereo, e tua moglie compie gli anni ma sta dall'altra parte dell'oceano per lavoro,
0: lo prendi.
1: Cosa, Alvise?
0: L'aereo.
1: Il coraggio tra le mani.
0: Il coraggio.
1: Ma vai in nave.
0: Mamma mia.
1: Vai in nave. Benny Blanco ha detto vado in nave. Quindi ha preso una nave.
0: Sì.
1: E ha fatto le stories e dice POV, point of view.
0: Okay, sì.
1: Stai attraversando l'oceano in mare per vedere tua moglie perché hai paura di volare.
0: Ho capito.
1: Le cose che facciamo per amore.
0: Arrivi
1: adesso
0: per il compleanno dell'anno successivo.
1: Vorrei che tu, Alvise, ci raccontassi una cosa che hai fatto per amore.
0: Esatto. La posizione 17, dito nella piaga con Businessman.

0: Le Belle e Monelle. Le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Belle e Monella.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merck & Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
3: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni, sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design, tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Il buongiorno si vede dal mattino.
6: Buongiorno Unca!
7: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
8: Non potete perdervelo!
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
10: Radio Bella e Monella.
11: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
10: Radio Bella e Monella.
12: Siamo come gioia bamba.
10: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Let's go! Da Mediaworld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta Mediaworld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. Mediaworld.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: State ascoltando Le Belle e Monelle,
7: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
6: su Bella e Monella.

0: Apriamo la seconda ora delle belle monelle alla posizione numero 15, Fulminacci, Maledetto me.
1: Ben collegati ragazzi, il vostro weekend con le canzoni più passate a belle monella. Oggi puntata di gossip, tanto tantissimo amore in questa estate 2026, come dicono quelli giovani fratelli di Radio Peter Pan,
0: bello,
1: no? Che loro dicono
0: sì,
1: così.
0: Certo.
1: Si sposano anche loro.
0: Oh.
1: Ma hanno fatto un trappolone.
0: Ernesto ed Evaristo?
1: No, no. Damiano e Dav.
0: Dav
1: non è il sapone, no?
0: Sì.
1: Ma è un'attrice
0: si
1: americana.
0: Si sposa con se stessa, Damiano David.
1: No, e dopo lei si sposa e farà Dav David.
0: Bello.
1: Dav David.
0: Dav David.
1: Chissà se lo sposa apposta per fare questa roba. Comunque.
0: E lui sarà Damiano Cameron.
1: Perché lei in realtà è di origini di Porto Viro.
0: Esatto.
1: Che salutiamo.
0: Parte nostra.
1: Detto questo,
0: sì,
1: loro hanno prima menato tutto il camp per l'aia, come si suol dire,
0: okay,
1: dicendo che si sposeranno in Sicilia, perché no. Poi un sacco di gente si è sposata in Sicilia,
0: e
1: tra
0: detto,
1: cui
0: basta,
1: l'amica tua,
0: sì, sì,
1: Ria,
0: sì,
1: quadrupla.
0: L'amica
1: la
0: tua
1: lì, che... sai che si è imbucata a un compleanno, ma questo non è.
0: Vabbè, ma
1: storia.
0: Sti grandissimi.
1: Esatto. Pare che si sposino in Toscana questi due mascalzoncelli.
0: Un po' distante la Toscana dalla Sicilia.
1: Hai
0: però,
1: capito?
0: Vabbè,
1: ecco, pazienza. Perché lo sappiamo? Perché hanno fatto le pubblicazioni là. Ora né lui né lei sono di lì, quindi tutto ci fa pensare che forse la Taormina è stato un trappolone.
0: O forse ci stanno pigliando bellamente per i fondelli.
1: Chi può dirlo?
0: Cabana, la posizione numero 14, lui è Irama.

0: alla posizione numero 13, Safe con Buona Domenica. Tra l'altro, ieri, se ci state ascoltando il sabato e venerdì, se invece ci state ascoltando la domenica in replica, è uscito tutto quanto il venerdì, la nuova canzone proprio di Safe.
1: Safe che è stato a cantare a casa sua, a Genova.
0: Ah, ok, pensavo proprio.
1: Al Santissimo Fest, che volevo dire a quelli che lo organizzano che è un bellissimo nome.
0: Ok.
1: Perché anche noi spesso invochiamo il Santissimo Fest, svariate altre divinità in nostro soccorso.
0: Certo.
1: All'Arena del Mare. E protagonista insomma di questo appuntamento, che ha visto la partecipazione di un sacco di ospiti, Brecht, Edward, Rovenz, Avitabile, sono belli tutti contenti, bello.
0: Bello.
1: Bravo sei.
0: Ci volevi andare?
1: Ormai l'ha già fatto.
0: Peccato.
1: Se la prossima volta ci inviti per tempo.
0: Esatto. Posizione numero 12, M. Fabri Fibra con Antidroga.

0: Anna con White Girl Wasted.
1: Eh no, e te la canti se no non la disannuncio.
2: No, te la
0: ti faccio. No, ah, sai che in realtà lei fa cantare le sue fan. E lei fa. Come fa?
1: Lei è un genio.
0: Certo.
1: Lei è un genio, è brava.
0: Fa cantare gli altri perché è giusto, la musica è fatta per
1: quello. Se lei, sì. E ci piace un sacco, lei ci piace veramente moltissimo. Sì. Anzi, pensavo tu ti facessi, sono più influencer del mondo della moda, dei capelli rosa.
0: No, guarda, questo no, però insomma, sai chi è una delle sue migliori amiche?
1: Io.
0: No, Mia Khalifa.
1: Elia,
0: noi siamo qui in attesa di un duetto. Insomma, cantereccio si dice.
1: Ma parliamo di un'altra nostra amica molto carina che si è fatta una foto con la maglietta bagnata, proprio in quel senso, al viso, che è secchiata d'acqua. E sulla maglietta c'è scritto l'altezza del seno di questa donna meravigliosa. E comunque c'è sempre Achille Lauro.
0: Aia.
1: Ora. Anche questa signorina sta lanciando delle grandissime sarde al dottor Lauro.
0: E non è Mara Venier.
1: Che però sarebbe stato molto più bello, certo, posso dire. Mara, pensaci.
0: Esatto.
1: O anche la Tiziana di Birichina, che più o meno portano la stessa misura. Pensateci, ragazze, perché sarebbe stupendo. Ma è Elena Barolo, che comunque è una donna meravigliosa.
0: Certo.
1: Ecco, quindi nessuno ha capito se è una cosa ironica o se lei, insomma, un po' sta lanciando dei messaggi sotto traccia. Tu sai che buon Lauro mi risulta essere single all'anagrafe.
0: Ci ho parlato l'altro giorno con Achille, mi fa guarda, al
1: com'è
0: momento,
1: che va di sti tempi?
0: Al momento è una desolazione.
1: Orca.
0: Vabbè.
1: Non sei problemi.
0: Sì, sono problemissimi, sì. Ma lui continua ad andare avanti con la musica. Infatti c'è la nuova entrata di oggi, Achille Lauro alla posizione numero 10, La città degli angeli.

0: Buon vento.
1: Posizione numero 9 per Giovanotti e Alfa con Buon vento.
2: Abbiamo parlato di Dua Lipa imbucata al compleanno, ma raga, si è imbucato invece all'uscita del matrimonio il signor Alfa, che invitato a Bari, no, passeggiava nel centro della città, vede questa coppia uscire dalla cattedrale e non si sa perché lui era già dotato di chitarra eccetera eccetera, e ha cantato il filo rosso.
1: Oh,
2: e tutti hanno cantato, tutta Bari ha cantato,
1: meraviglioso,
2: bello Alfa.
1: Alla fine, come
2: chissà se gli hanno dato delle offerte,
1: gli avranno invitato alla cena, al pranzo.
2: È bella, comunque, cioè, cadi benissimo se vai a un matrimonio in Puglia.
1: Mamma mia, ma è ancora là lui, eh? Ancora, stanno aspettando il secondo. È incredibile. Chiudiamo questa nostra mezz'ora con Francesco Gabbani alla posizione numero 8 con Summer Funk.

0: State ascoltando Le Belle e Monelle,
1: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Bella e Monella.
2: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
3: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
0: Eventi, giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
8: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
9: Aperto per ferie!
8: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
10: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkel Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
2: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere con

0: considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Livelle e Monelle, le 30 canzoni più trasmesse della settimana su

0: sola nostra.
1: Bentrovati amici, l'ultima mezz'ora insieme delle belle monelle Alviso e Monica Morgan con voi e un milione di notizie di gossip che fanno felice il nostro avvocato signor Antonella qui presente in studio per evitare che diciamo delle grandi fesserie e il signor Andrea De Luca che è in regia al momento. Parliamo di Gaia in posizione numero 7, quanto è meravigliosa Gaia, ci piace un sacco, ma anche di Samurai J. Perché parliamo di Samurai J? Perché sono uscite le classifiche ufficiali Top of the Music di
2: Fimi. Pensavo si sposasse anche lui, va bene.
1: Non
2: meglio.
1: Credo che sia fidanzato al momento, avevano detto che aveva delle cose in ballo, ma poi non hanno smentito, okay. Quindi non si sa. Comunque, singolo che vince a mani basse la classifica di quest'anno del primo semestre, che comprende download, streaming free, premium, video streaming, eccetera, eccetera, proprio Samurai J con Ossessione.
2: D'altronde.
1: Secondo posto per Tu mi piace tanto di Safe.
2: Okay.
1: Terzo per Sempre sì di Salda Vinci.
2: Oh, meraviglioso. Noi andiamo avanti.
1: No, quella non c'è.
2: No, meravigliosa era molto molto vecchia di Domenico Modugno, poi rifatta.
1: Sì, ma non è in classifica.
2: Dai Negramaro. Ma nel frattempo andiamo avanti perché c'è Samurai J con Flamenco Paranoia alla posizione numero 6.

0: più.
1: Alla posizione numero 5, Noemi, tu cosa fai questa sera?
2: Allora, noi non lo sappiamo, ma speriamo tu non vada a farti male ancora, Noemi, perché povera Stella ha fatto una mina mondiale dal palco.
1: Sì.
2: Peraltro, poverina, proprio si capisce che non ha visto la fine del palco, è andata giù dritta, si è fatta anche parecchio male, le hanno dato 4 settimane di riposo, di prognosi, sono stati tutti i concerti fino a metà di agosto. Le vogliamo mandare un grande augurio, un grande abbraccio.
1: Assolutamente.
2: E chiederle se le serve una controfigura, le manderemo la signora Paola.
1: Low budget proprio questa cosa.
2: Eh beh, questo abbiamo, ragazzi, cioè noi ci mettiamo il cuore con quello che abbiamo, come quando vai a tua nonna che non c'è niente pronto, ma lei ti fa il pranzo lo stesso con quello che c'è.
1: Lei lo tira fuori già pronto
2: dal congelatore.
1: Sì,
2: perché
1: sì,
2: sono organizzate. Noi dal congelatore tiriamo fuori la signora Paola.
1: Bello! Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore alla posizione.

0: canzone numero 3 per Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.
1: Non si è capito se sia stato un grande successo o un grande disastro.
0: Che cosa?
1: Il concerto di Tommaso Paradiso a Pescara.
0: È stato un successone.
1: Succede questo, che fanno sto concerto gratuito. Si aspettavano tanta gente, ma non così tanta gente, e si è inchiodata tutta la città.
0: E allora è andato benissimo.
1: È andato benissimo sicuramente per il signor Paradiso, un po' meno per gli organizzatori, quindi anche il comune, l'assessore e quant'altro, che sono stati travolti da una montagna di critiche, insulti, gente molto arrabbiata perché tutta la città si è piantata, ragazzi.
0: Allora, io volevo dire qualcosa, però vedo che Antonella mi fa no.
1: Non dire niente.
0: Non dico niente,
1: bravi,
0: se non posizione numero 2 per i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella. Su Bella e Monella. Bella
1: e
0: Monella.
1: E alla prima posizione Merck & Cremont, che saranno nostri ospiti alla notte da cantare, I The Colors e Serena Brancale con Partenope.
2: E allora vi aspettiamo anche il 6 di agosto, che è di giovedì, in Piazza Aurora a Jesolo Lido, con la notte tutta da cantare sul nostro palco Merck & Cremont, che avete appena sentito, che sono in cima alla classifica.
1: Ben Jeffede,
2: Mike, Ben Jeffede,
1: Shade,
2: Dolce Nera,
1: Blind Sonico,
2: io, te, Thomas Menegazzi, Elisa Nadai, Andrea De Luca, poi viene anche tu, tutti quelli che volete, venite, perché c'è posto anche voi ragazzi.
1: Giancarlo Magali, l'hai detto?
2: Non lo so, li abbiamo invitati tutti comunque, e chissà se vengono. C'è posto per tutti e pure gratis.
1: Perfetto, un
2: ci
1: bacione.
2: Ci sono anche i gadget.
1: Buon fine settimana a tutti.
2: Ciao amici.
1: Ciao.
0: Le Belle e Monelle. Le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
10: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merck & Cremont, Dolce Nera, Blind Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella, con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.

0: tutte da cantare.
1: In collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Radio Bella e Monella, per Italian People.
4: Aggiungi un tanto di gusto in più.
5: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
4: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
5: Waterstick dall'Angelica.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Non perdete tempo, per favore.
11: Antonello Cerri suona
12: Italiamo.
13: Italiamo.

0: lì come DJ Antunello Cherry. E adesso alzate il volume, se no vengo lì e vi faccio le corna.
1: Mentre ti do amore.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
1: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sic con Gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
2: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Sic con Gusto Nova? Senti qua.
3: Perché Nova del gusto
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: tutto da cantare.
3: Ultima mezz'ora insieme e apriamo con Lorenzo Fragola che ci canta Battaglia Navale. Continuiamo con I Negrita, Ho imparato a sognare, e concludiamo con Irene Grandi, Prima di partire per un lungo viaggio. Iniziamo già a cantare, a ballare, a prepararci per questo aperitivo che sta per arrivare.
1: Bella e Monella, il treno

0: con l'entusiasmo travolgente di Alfa, che nel 2023 ci cantava bellissimissima raccontandoci del primo periodo dell'innamoramento, quando tutto sembra bello, quando tutto sembra entusiasmante, e del resto a questo ragazzo sembra che l'entusiasmo non manchi proprio mai, neanche nei momenti più complicati, e ci piace proprio per questa ragione. E poi si torna indietro negli anni, siamo nel 1994 quando Fiorella Mannoia ci cantava Il tempo non torna più, e anche qui si parla dell'impossibilità di recuperare quello che è stato, una canzone un pochino consapevole di questo periodo un po' più avanti nella vita, nella carriera di Fiorella Mannoia, che ci può raccontare cose che hanno un peso diverso rispetto a quello che ci poteva raccontare in gioventù o quello che ci può raccontare un giovanissimo e freschissimo Alfa, per esempio. E poi continuiamo con Ermal Meta, dall'alba al tramonto del 2018, tratto dall'album Non abbiamo armi. Si parla d'amore, ma ovviamente stiamo parlando di Ermal Meta, quindi si parla di quell'amore totalizzante, quell'amore che ti prende, che non puoi proprio farne a meno.
1: Bella e Nonella, il treno degli anni, tutto da cantare.
2: Inizio sempre.

Come sempre, come ogni sabato pomeriggio, arriva anche il momento degli inviti, di invitarvi alle serate con Italiana Band. Tutto il meglio della musica italiana live, da cantare e da ballare. La band ufficiale di Radio Bella e Monella ci si diverte, si fa festa insieme. Dove ci potete trovare? Beh, i prossimi appuntamenti saranno il 25, vabbè, questa sera a Staro, poi il 26 a Rosaro in Festa, il 27 alla Festa di Sant'Anna Arezzato, poi il 29 saremo a Moena e il 30 saremo, anzi il 31 saremo a Martignacco. E ci sono un sacco di altri appuntamenti, ma non me li ricordo tutti quanti a memoria, e quindi vi invito prima di tutto a venire a trovarci sulle nostre pagine social. Basta scrivere Italiana Band, beccate il calendario con tutte le serate, magari ne trovate una un po' più vicino a casa vostra e ne approfittate per venire a trovarci e fare festa insieme a noi. E quindi non mi resta che dirvi a prestissimo. Bella e Monella.

0: erano I Negramaro con Meraviglioso, Neffa, La mia signorina e I Comacose con Malavita. Io vi saluto, vi mando un bacione, vi auguro una buona domenica, ci risentiamo sempre qui sabato prossimo dalle 15 alle 18 con me, Sara Manea, per Il Treno degli Anni. Ciao!
1: Bella e Monella!
2: Il Treno degli Anni!
1: Il Treno degli Anni!
0: Tutto da cantare!
2: Tutto da cantare!
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
7: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
8: Tutti I segreti tra I fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti I livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
9: Lo faccio il mese prossimo. Tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
10: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
11: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One, Media Partner, Radio Bella e Monella.
12: È quando suona la sveglia che esordisci con
13: Buongiorno Unca!
12: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
13: Non potete perdervelo!
14: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
15: In collaborazione con
16: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
17: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
18: Buona serata da Federica De Boni. Tensioni alla marcia Notav in Val di Susa. Centinaia di incappucciati hanno assaltato il cantiere di Chiomonte con lanci di bombe carta. In risposta gli agenti hanno usato lacrimogeni per tentare di allontanare gli antagonisti. In fiamme due camionette dei carabinieri. Prima della manifestazione sequestrati razzi e petardi. Nuovi record dei prezzi dei carburanti su strade e autostrade. A Milano la benzina a 2,6 euro al litro. Il ministro Urso: valutiamo le accise mobili, ma in Europa I rincari sono più elevati. Il governo prepara un decreto ad hoc dopo il vertice Meloni-Giorgetti. Sale ad almeno 270.000 il numero delle persone evacuate a causa degli incendi che stanno colpendo l'area nei pressi della grande città francese di Bordeaux e nei dintorni di Madrid, dove il cielo si è oscurato per il fumo, e la Francia mobilita da questa sera 1.500 soldati. Dall'inizio dell'anno andati in fumo 98.000 ettari di vegetazione. Roghi anche in Italia, un incendio boschivo è scoppiato in una zona montana nel Parco del Pollino, fiamme anche nel sud della Sardegna, incendio in un terreno abbandonato a Scandicci in Toscana, mentre nel Salento a Gallipoli distrutti un lido e una pineta. Formula 1, Lando Norris su McLaren ha conquistato le qualifiche del Gran Premio d'Ungheria, undicesima prova del mondiale. Il pilota britannico partirà in pole position e avrà al suo fianco in prima fila la Ferrari di Hamilton, battuto di soli 12 millesimi. Seconda fila per Leclerc con l'altra rossa e la Mercedes di Antonelli. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Attenzione, prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Radio Bella e Monella.

0: disco.
1: Bella disco! Ciao amici, nuovo appuntamento ufficiale del sabato di Bella disco. Damiano Mento e Thomas Menegazzi, la vostra musica italiana che vi piace, vi fa ballare, vi fa cantare e forse anche rimorchiare, perché poi c'è quel disco. Sì, vabbè, dai, no spoiler, no spoiler. Un saluto ai soliti, un saluto anche

momento insieme a Jovanotti. È sempre commovente quando sento questa canzone, ripenso al video con cui lui sui social ha mostrato ai suoi genitori la canzone, l'ha fatta sentire in anteprima i suoi genitori, che sono anche un po' anzianotti, diciamo, cioè sono giovanissimi, ed è stato super commovente. Anzi, un saluto ad Alfa, che lui ci segue sui social, mi mette anche like ogni tanto. Ciao Alfa numero uno, va bene. Elodie, Sfera Ebbasta con Yakuza, e dopo c'è Shiva con Bad.

0: detto forse arriveranno anche a fare qualcos'altro, ma noi non c'entriamo niente. Thomas Menegazzi, la responsabilità è sua. Va bene, Mace, Salmo, Colapesce, ci saranno le cattive abitudini da non replicare, mi raccomando. E poi c'è Galli con Casa Mia.
1: Bella di

vedi che dovete prendere, bisogna noi soprattutto prendere tutto con le pizze. Ho detto usate il nostro nome per salutarci, non per fare gli annunci, va bene. Maxi, saluto alle ciche male che a quanto pare stanno cercando cichi mali, dice così, cica, cichi. Un cico malo, magari un cico malo per due cicche male, insomma, poi vedete voi come organizzarvi, va bene. È il momento del disco sempre bello, quello che chiude la nostra prima mezz'ora di Bella Disco. C'è Raffaella Carrà con Rumore. Bella Disco.

0: fare e un sacco di musica ancora da scoprire. Rimanete qui.
1: Bella Disco.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai?

0: No carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
3: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
6: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime su pasta e riso? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
9: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un...
10: Ageo!
9: Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
2: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
11: Tu lascia fare, sempre polemico.
12: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise. Solo su Bella e Monella.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Radio Bella e Monella,

Seconda mezz'ora, si comincia così forte subito con il disco rispolverato a cui il buon Thomas Venegazzi ha messo trucco e parrucco, le ha dato il remix, dai, mettiamolo in questo caso, era Eros Ramazzotti con Un'emozione per sempre. Parte così la nostra seconda mezz'ora di Bella Disco, salutiamo gli amici che ci ascoltano in replica, a chissà che orari, scriveteci anche voi, che poi noi comunque li leggiamo nel fuori onda in un altro momento, in un altro giorno.

0: era Ferrari, ci ha fatto sicuramente, vi ha fatto ballare in giro per il mondo, in giro da dove ci state ascoltando, anche in macchina magari, un movimento così, un po' di culito, giusto per intenderci. Adesso è il momento del disco limone, quello che aspettate sempre, quello che seleziona il buon Thomas Menegazzi. Oggi per voi c'è un super disco, Altalene di DASAP.
1: Bella disco, disco limone.

0: triplettina iniziata con i Luna Pop, come avevamo annunciato. Poi c'erano i Pinguini Tattici Nucleari, Rubami la Notte, e adesso abbiamo appena ascoltato Dargen D'Amico con Dove si balla. Ballate un po' dove volete, dove vi pare, fate i bravi. Noi mettiamo l'ultimo disco da cantare tutti quanti insieme, quindi giù i finestrini, sul volume. Arrivano gli 883 nella notte.
1: Bella disco.

0: replica la domenica, il mercoledì e poi il prossimo sabato con un nuovo appuntamento in diretta con Damiano Menta e Thomas Menegazzi. Ciao!
1: Bella Disco! Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
2: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
3: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
4: Eli, ma che facciamo stamattina?
5: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
4: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
6: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: ballare e da cantare.
1: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
2: Buona serata da Federica De Boni. Emergenza incendi in Francia e Spagna, le fiamme alimentate dal vento, gli evacuati sarebbero 270.000, situazione critica nei pressi di Bordoia a Madrid, a Valencia si registra una vittima, le autorità dei due paesi sconsigliano di mettersi in viaggio, roghi anche in Italia, nel centro-sud. La corsa dei carburanti non si arresta con i listini alla pompa tutti sopra i 2 euro al litro. Prezzi alle stelle in autostrada. A Milano la benzina vola a 2,6 euro. Il governo valuta la possibilità di nuovi tagli alle accise. Si lavora ad un decreto legge. Ciclismo, Tour de France, nella penultima frazione l'ecuadoriano Carapaz vince una durissima tappa alpina mozzafiato. Lo sloveno Pogacar, quarto al traguardo, ipoteca la vittoria di domani. Formula 1, il Gran Premio d'Ungheria, Norris su McLaren per 12 millesimi, soffia la pole alla Ferrari di Hamilton, terzo Leclerc. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Radio Bella e Monella, per Italian People.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Aggiungi un tanto di gusto in più.
9: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
8: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
9: Waterstick, dall'Angelica.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Pronti pronti anche in questo sabato sera, ultimo sabato del mese di luglio, con me Elisa, questo è Aperitivo all'italiana. Partiamo con Anna, White Girl Way.

Anna su Radio Belle Monello, la radio tutta da cantare, aperitivo all'italiana con me Elisa fino alle ore 21, due ore in cui ci raccontiamo un sacco di cose dal mondo della musica, dal mondo del gossip, dal mondo degli eventi, diamo qualche piccolo consiglio agli indecisi del fine settimana e parliamo di musica, parliamo di Anna che è un po' sulla cresta dell'onda. Million Dollar Babe è il titolo dell'ultimo album che è uscito il 10 luglio, è arrivato subito al primo posto nelle classifiche italiane, è un disco che ha permesso di battere ben due record per questa giovanissima cantante, la prima artista donna italiana al numero uno nel 2026 e anche l'artista donna più giovane ad aver raggiunto il primo posto con i suoi due album, tra cui appunto questo. Poi Anna è pronta per una serie di live, porterà questo progetto in tour con un sacco di concerti estivi, date nei palazzetti che sono già in parte sold out, è un tour che partirà ad agosto, il 7 agosto da Palermo, e quindi non so se qualcuno di voi ha prenotato qualche data e vuole raccontarcelo al 393 7366 170. Ora Adriano Celentano con Gelosia.

Pronto, come va? Stiamo parlando di musica in questo sabato sera con me Elisa, parliamo di Jay Axx che pubblicherà il nuovo album il 4 settembre, abbiamo già il titolo, c'è già tutto quanto, vita, morte, miracoli, ed è un disco che racconta un po' le esperienze personali di quest'artista, i successi, gli errori, i momenti difficili, e dà spazio anche alle persone importanti della sua vita. Aveva già dedicato, se vi ricordate, un po' di anni

da noi. Ma parliamo di un altro fuori classe, Max Pezzali. Magari qualcuno di voi è stato a uno dei live a parte di Max Forever, gli anni d'oro, che ha registrato davvero tutto esaurito in tutte le date che ha fatto, e adesso è al lavoro sul nuovo tour nei Palasport. Max Forever, stessa storia, stesso posto, stesso bar, 2026-2027. Ha appena tra l'altro aggiunto 4 nuove date in vista della forte richiesta di biglietti che c'è in queste ultime ore, in questi ultimi giorni. Una data a Pesaro, 2 date sono state aggiunte a Bologna e altre 2 date a Firenze. Anche un'occasione magari per visitare, per conoscere qualche città.

0: Lisa con canzone estiva. Ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo. Bella e monella, tutta da
1: cantare. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive, oltre la carta casa.
9: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
10: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 6

0: Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
1: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
3: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
4: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Caraffè di mojito, la spiaggia è di... Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora. Jesolo Lido.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Milano, Bossa Nostra ci porta nel Sud America. Allora ragazzi, estate sì, però noi non vi abbandoniamo, ci sono un sacco di date live. 30 luglio, segnatevi la data, ma soprattutto segnatevi il posto: Porto Santa Margherita, siamo a Caorle, provincia di Venezia, bella disco. Siamo nel cuore proprio di questa località, una delle location simbolo anche della movida estiva, no, di Caorle: turismo, musica, la piazza vista mare, la spiaggia. In console una super squadra: Andrea De Luca, Monica Morgan, Damiano Menta e l'animazione di Lex Serafo. Quindi non mancate, 30 luglio Porto Santa Margherita con bella disco.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ti hanno visto bere a una fontana.

Sabato sera stiamo parlando di appuntamenti in vista di questo fine settimana, in vista del prossimo. Diamo qualche consiglio a coloro che sono indecisi su che cosa fare durante il weekend. E dal 31 luglio al 3 agosto a Giumona del Friuli c'è un evento particolare, 34esima edizione di Tempus Est Jocundum, cioè il tempo è giocondo, è una rievocazione storica, fa rivivere un po' il Medioevo, quindi abbiamo questo centro storico che si trasforma in un villaggio medievale con mercatini, spettacoli, i duelli, le danze tipiche medievali, giocolieri, mangiafuoco, taverne, e offre proprio un salto indietro nel tempo ai vari visitatori. Se voi andate sul sito www.tempusestijocundum.it trovate tutte quante le informazioni. Comunque tutto questo dal 31 luglio al 3 agosto a Gemone del Friuli, 34esima edizione, quindi vale la pena sicuramente di assistere anche a questo evento. Marco Masi.

0: Gianni Morandi e Alessandra Amoroso con Hit Parade, una delle hit di quest'estate 2026. A proposito di successi, è arrivato lui, colui che ci snocciola sempre qualche canzone da ballare e da cantare tutti quanti insieme in questo sabato sera, Roby Borillo con I Belli di Gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, I Belli di Gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, I Belli di Gruppo.
2: Roby Borillo from Los Locos per I Belli di Gruppo. Vi sto trasmettendo in questo momento da Pulsano, in provincia di Taranto, per cui siamo in Puglia. Domani però, mi raccomando, grandissimo appuntamento per gli amici Veneto e tutta quella zona lì, insomma, saremo San Zenone degli Ezzelini in provincia di Treviso con il nostro 90 Caliente, con il tour, con gli amici di Radio Belle Monella, Birichina, Peter Pan, eccetera eccetera, per cui mi raccomando, se siete da quelle parti vi aspettiamo, perché ci sarà da divertirsi e ci sarà anche da rimpiangere e godere insieme dei mitici e leggendari anni 90. E invece, per quanto riguarda i tormentoni di oggi, siamo un po' più recenti, perché ascolteremo due tormentoni del 2024. Ascoltiamo Peyote insieme a Rocco Ante, articolo 31, e Elodie insieme a, no, insieme a nessuno, da sola, perché di solito fa le collaborazioni, stavolta proprio da sola, con Black Nirvana. Io sono Roby Borillo, questi sono i

0: a San Zenone degli Ezzelini con i sottoscritti Los Locos per il tour 90 Caliente, e ci sarà veramente da divertirsi. Ci saranno le Village Girls, per cui tre meravigliose ballerine, DJ set, il nostro concerto e chi più ne ha più ne metta. Ci divertiremo, ci vediamo stasera. Ciao da Borillo.
1: I belli di gruppo.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
3: La cassa.
4: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia. Sul 244.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
6: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 7 30 01.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
10: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
11: Radio Bella e Monella Meteo.
12: Bentrovati da Nico Schiodetto di Travi Meteo. Agli amici di Bella e Monella.
13: Nella giornata di domani, domenica, attivazione di temporali sull'Italia settentrionale. Già questa notte temporali al nord-ovest tra Piemonte e Lombardia, poi domani mattina in marcia anche verso il nord-est. E sarà una giornata di domenica un po' più fresca, con massime dappertutto al di sotto dei 30 gradi. Un rinfresco momentaneo, perché poi la prossima settimana tornerà di grande prepotenza l'alta pressione subtropicale, con una nuova potente ondata di caldo in vista del prossimo weekend, massime che torneranno a toccare i 40 gradi in pianura padana. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Travi Meteo.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla.
5: Scialla, scialla.
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
3: Noi 1000.
6: A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

Aperitivo all'italiana con me Elisa in questa sabato sera, dove diamo qualche piccolo consiglio a coloro che sono indecisi su che cosa fare durante il fine settimana, e andiamo a Venezia. Venezia, una delle città più belle del mondo, anzi forse la città più bella del mondo. Vengono davvero da tutto quanto il mondo, sono arrivati lo scorso weekend sicuramente per i fuochi tradizionali del Redentore, l'avete visto, non so se avete visto anche magari qualche servizio televisivo, sono sempre una meraviglia. Ma a Venezia c'è anche tantissimo da vedere, allora vi porto a Palazzo Ducale, dove c'è una bellissima mostra. Palazzo Ducale è bello di per sé, con le sue prigioni, con tutti i dipinti, anche di Veronese, però c'è un affascinante viaggio archeologico che viene proposto al pubblico fino al 29 settembre ed è Etruschi e Veneti, acque, culti e santuari. Quindi attraverso dei reperti, dei rituali, dei simboli legati all'acqua, alla spiritualità, si mettono in dialogo due civiltà diverse tra loro. Da una parte la civiltà etrusca, dall'altra la civiltà venetica, cioè gli antichi veneti. È un percorso molto bello che amplia quindi lo sguardo oltre a Venezia, la Venezia artistica, quella più nota. È la Venezia, se vogliamo, un pochino più rudimentale, più storica ancora. E allora Etruschi e Veneti, acque, culti e santuari, fino al 29 settembre a Palazzo Ducale a Venezia.

0: ultimo con Acquario. Estate sì, ma sempre con Radio Bellemonella. C'è una data da segnare sul calendario, 6 agosto, è un giovedì, non potete mancare, c'è la notte tutta da cantare che arriva a Jesolo quest'anno in Piazza Aurora con un sacco di artisti: Benji e Fede, Merken Cremont, Shade, Dolce Nera, Blind e Sonico. Insomma, una serata memorabile all'insegna della musica, tutta da cantare, tutta da ballare. A condurre tutto quanto sarà Monica Morgan, io ci sarò nel track, andrò a intervistare tutti quanti gli artisti, a conoscerli meglio, e cercheremo di fare anche dei contenuti da mettere sui social, quindi seguiteci sui social, ma soprattutto venite a Jesolo in Piazza Aurora giovedì 6 agosto, non mancate, mi raccomando. Era Sara Mazzotti, Anastasia con I Belong to You.
1: Radio Bella e Monella.

0: Buon vento!
1: Giovanotti e Alfa con Buon Vento, stiamo parlando di eventi sul nostro territorio e c'è una bellissima mostra a Illegio, quindi siamo a Tolmezzo, siamo in provincia di Udine, che si è aperta l'11 giugno ed è la mostra Il Dialogo. Sono 52 capolavori della storia dell'arte di Caravaggio, Tiepolo, Hayez, Fattori, Picasso. È un percorso meraviglioso che attraversa oltre 2500 anni di storia dell'arte. Il tema centrale è, come suggerisce il titolo della mostra, il dialogo. Il dialogo come strumento di comprensione, di convivenza, di pace. Quindi, se non sapete che fare, soprattutto se siete curiosi, appassionati di arte, sappiate che ad Illegio c'è questa bellissima mostra che durerà ancora per un po' di tempo, dal titolo Il Dialogo.

0: Let's go! Da Mediaworld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta Mediaworld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. Mediaworld.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
4: A chiunque ti chieda.

0: cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
1: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
2: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
3: Tu lascia fare, sempre polemico.
4: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
6: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merk & Kremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: sera.
1: Ultimissima mezz'ora di aperitivo all'italiana con me Elisa, si è aperto con l'ultima canzone, parliamo di cibo, il cibo che è protagonista anche delle vacanze degli italiani ma anche di chi arriva dall'estero. Ce lo dice una ricerca di Olidu, turismo gastronomico che è sempre in forte crescita, soprattutto nel nostro paese il 68% dei viaggiatori mangia di più durante i viaggi perché assaggia tutte quelle che sono le specialità. L'ho fatto anch'io, per esempio io sono stata in Sardegna, ho assaggiato la Seadas, i pecorini più o meno stagionati, insomma uno si dà anche soddisfazione in questa maniera, è vacanza anche sotto questo punto di vista, e quindi nascono anche diversi itinerari dedicati alla cucina, ci sono corsi di cucina, itinerari che sono aumentati anche del 20% nel 2025. Questa classifica pubblicata da Olidu è basata su piatti tipici, food tour, corsi di cucina, ristoranti Michelin, e in corona, udite udite, Roma come migliore città gastronomica d'Europa, davanti anche a Venezia e Napoli. Però la classifica si spinge anche oltre i confini italiani, quindi fra poco parliamo delle città enogastronomiche più famose in Europa.

0: peyote.
1: Articolo 31 Fabri Fibra con peyote. Stiamo parlando di cibo, ogni tanto ci ritorniamo. Parliamo di turismo gastronomico che è in forte crescita. Il 68% dei viaggiatori mangia di più durante i viaggi, durante le vacanze, perché si concede quel lusso. Ma quali sono le città più gettonate del turismo enogastronomico fuori dall'Italia? Perché quelle italiane, abbiamo detto, abbiamo Roma, abbiamo Venezia, abbiamo Napoli, poi abbiamo Istanbul tra le città più gettonate per il turismo enogastronomico fuori dall'Italia, poi abbiamo Parigi, torniamo con Bologna al sesto posto, Milano al settimo, Madrid, Budapest, Firenze, Palermo è l'ultima città italiana che è presente in questa classifica, al 19° posto, e si chiama Palermo. Si mangia alla grande, c'è una tradizione culinaria, quella siciliana, che è meravigliosa. Insomma, qual è il luogo più buono dove avete assaporato dei piatti? Secondo me rimane l'Italia. Io in Sardegna ho mangiato un sacco di cose buone. Ero Ramazzotti con Un angelo disteso al sole.
2: Radio Bella e Monella.

Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore, bella questa canzone, diversa da tutte le altre dell'estate, mi piace un sacco. Stiamo parlando di cibo, sapete che uno si fa l'insalata di riso, la caprese, l'insalata di pasta, ci sono un sacco di varianti, un sacco di piatti golosi anche per far fronte alle calde temperature di queste giornate. Gli spaghetti freddi però sono la nuova tendenza di quest'estate 2026 e sono pronti a sostituire

al pesce, agli agrumi, le verdure. Sono freschi, pratici e soprattutto sono un piatto elegante. Non so come la vedete voi questa cosa degli spaghetti freddi che sta prendendo piede anche sui vari social. Io preferisco la pasta corta, però insomma, de gustibus non disputandum est. Tu che

0: Nuvole di pezza con Porno. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Aperitivo all'Italiana. Ci risentiamo prestissimo, ci risentiamo lunedì con Buongiorno Unca. Ciao! Bella e monella, tutta da
1: cantare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Bella disco.
8: L'estate di Porto Santa Margherita si accende con Radio Bella e Monella. Giovedì 30 luglio, dalle 21 in Piazzale d'Arsena, sul grande palco Bella Disco. La notte è tutta italiana di Bella e Monella. L'hate di sempre e la Italo Disco di oggi in un unico grande show con Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano Amenta. Animazione con la Dance Crew e l'ex Serafo, il trampoliere tricolore più alto d'Italia. Bella Disco di Radio Bella e Monella, giovedì 30 luglio, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita.

0: la tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Solo da un euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. €1.
3: Solo con un Euro Club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
4: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di Grucco. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di Grucco.
1: Anche nel fine settimana il sottoscritto Roby Borillo dei Los Locos non può mancare con i belli di Grucco. Ascolteremo un sacco di belle canzoni da Annalisa, Rpiotta, Paola e Chiara e molti molti altri. Questa è la prima parte dei belli di Grucco. Buon ascolto.
0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di Grucco. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di Grucco.
1: Roby Borillo e Los Locos, anche con questo caldo stoico qui ai microfoni di Radio Bella Monella. In questo momento io vi sto parlando da quel di Senigallia, dove saremo in concerto questa sera. Non ci fermiamo mai, manco il lunedì, per cui concertone stasera in piazza, però ovviamente puntuali qui per i nostri tormentoni. Lo faremo oggi insieme ad Annalisa, che ogni anno ci butta lì il suo bel successone. Qualche anno fa ci ha buttato sinceramente. E poi invece andiamo molto indietro nel tempo, perché andremo nel 1999, tormentone assoluto, Romanaccio di Roma. Lui è Rpiotta, giustamente si chiamava così, si chiama così, poverino, ancora in vita, giustamente, fortunatamente. E la sua canzone era un po' un emblema, era bellissima, era Super Cafone. Eccolo qua, il Super Cafone del Borillo, che vi presenta i belli di oggi. Sulle mani.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Come dice sempre il mio socio Paolo Franchetto, l'altro Los Locos, invece di cantare sesso e samba, lui canta solo samba e samba, samba e samba. Come mai? Sesso una volta forse. Allora, Roby Borillo dello Los Locos qui per i belli di gruppo. Ovviamente avrete già capito che il primo tormentone che vi voglio proporre oggi arriva dal 2024, per cui da un passato molto recente, con appunto quel successo grandissimo dell'estate dell'altro anno di Tony F e Gaia, che per l'appunto si chiamava Sesso e Samba. Altro successo sempre dello stesso anno 2024 per due belle ragazze che arrivano dagli anni 2000 ma sono rimaste presenti nel tempo, cioè le due sorelle Iezzi, cioè Paola e Chiara, con la loro Festa Totale. Io sono Roby Borillo e questi sono i belli di oggi.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Oggi con il sottoscritto Roby Borillo dei Los Locos siamo un po' folk nel nostro, nella nostra pillola giornaliera, che vi ricordo che tra l'altro va in onda anche tutti i weekend, il sabato e la domenica, nella versione extended, dove mettiamo insieme tutto quello che abbiamo ascoltato durante la settimana. Ma oggi, come dicevo, molto folk insieme a Coma Cose e la canzone del 2024 che si chiamava Malavita, Malavita, Malavita, Malavita, Malavita, e molto folk anche con quel successo effettivamente indiscusso di questa estate 2024 26 della Brancale, Levante e Delia. È un classico ormai, c'è sta pubblicità della Fiat che ci ha veramente sfracassato qualsiasi cosa, però la canzone è veramente un successo e si chiama Al mio paese. Buon ascolto.

0: Con cosa l'hai preparata oggi?
1: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
0: È buonissima!
1: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
0: E per risotti cremosi?
1: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: Stella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: I saldi estivi dell'usato.
2: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merck & Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
4: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
9: Faccio i nomi? Tananai, Luca Di Risio, i Los Locos, Peyote con Rocco Ante, eccetera, eccetera. Questa è la seconda parte dei belli di gruppo di questa settimana.
8: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos.

Podcast del Mondo, Roby Borello con voi qui su Radio Belle Monella per i tormentoni. Poi domani saremo in Calabria, dopodomani saremo in provincia di Taranto, il giorno dopo saremo, ve lo dico già, a San Zenone degli Ezzelini, per cui dalle parti nostre veniteci a trovare, il giorno dopo saremo a Campobasso, il giorno dopo ancora in Sardegna, per cui il nostro manager deve, l'ho detto già più volte, imparare la geografia. Ma veniamo ai tormentoni che ascolteremo oggi, storie brevi con Taranai e Annalisa, brano del 2024, e poi invece una vecchia canzone del 2004 che però molti di voi si ricorderanno, cioè Luca Di Risio con Ci vuole calma e sangue freddo, ci vuole calma e sangue freddo per affrontare questo tour 2026. Buon ascolto!

per cui mi raccomando, se siete da questa parte, magari in vacanza, veniteci a trovare, ma se siete in qualsiasi posto, ci state ascoltando in questo momento sulle mitiche frequenze di Radio Bella e Monella, questa è appunto i belli di gruppo, la storia dei tormentoni di tutti i tempi. E ogni tanto mi concedo, ovviamente, visto che stasera saremo in concerto, di farvi ascoltare una nostra canzone, pezzo a caso, magari secondo me lo conoscete, secondo me potrebbe fare successo. 1993, Macarena.

ci ha buttato lì anche una nostra Macarena, per cui grazie Bruno Mars per questa citazione. Poi invece dal 2007 ascolteremo La Paranza di Daniele Silvestri. Buon ascolto, sulle mani questi sono i

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Roby Borillo from Los Locos per i belli di gruppo. Vi sto trasmettendo in questo momento da Pulsano, in provincia di Taranto, per cui siamo in Puglia. Domani però, mi raccomando, grandissimo appuntamento per gli amici Veneto e tutta quella zona lì, insomma, saremo San Zenone degli Ezzelini in provincia di Treviso con il nostro 90 Caliente, con il tour con gli amici di Radio Belle Monella, Birichina, Peter Pan, eccetera eccetera. Per cui mi raccomando, se siete da quelle parti, vi aspettiamo, perché ci sarà da divertirsi e ci sarà anche da rimpiangere e godere insieme dei mitici e leggendari anni 90. E invece, per quanto riguarda i tormentoni di oggi, siamo un po' più recenti, perché ascolteremo due tormentoni del 2024. Ascoltiamo Peyote insieme a Rocco Ante, articolo 31, e Elodie insieme a, no, insieme a nessuno, da sola, perché di solito fanno in collaborazione, stavolta proprio da sola, con Black Nirvana. Io sono Roby Borillo, questi sono i belli

0: questa settimana in su e giù per l'Italia. Siamo stati veramente dalla Calabria al Veneto, quindi un po' dappertutto. E che dire, l'appuntamento per la pillola giornaliera ovviamente è per lunedì qui su Radio Belle Monella con il sottoscritto Roby Borillo dello Slocos, che ancora una volta vi augura un buon weekend, ma vi augura specialmente che il tormentone sia sempre con voi. Viva i belli di gruppo, ciao ciao.
1: I belli di gruppo.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
6: Greg David, il 2 agosto, è a Udine, Villa

0: Janin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
1: Per le tue cure dentali affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
2: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
3: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci? Ma sì!
4: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Stella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Aggiungi un tanto di gusto in più.
2: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
3: E l'acqua va giù con Waterstick.
2: Waterstick dall'Angelica.
4: Solo da 1 euro 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro, e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro
5: solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
8: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Amo, la grande festa italiana.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
3: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
6: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
10: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
11: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
12: Aperto per ferie!
11: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
13: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
14: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine, tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenere.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
6: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te. Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.
8: Italiamo.
9: Italiamo.
8: Italiamo.
0: La grande festa italiana.
7: Vogliamo cominciare?
10: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect.

0: sbagliare.
1: Oh, da quant'è che non sbagli senza più, senza fartene più una colpa. Oh, siamo presi e buttati al mondo noi.

0: Siamo la grande festa italiana. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
0: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
2: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
4: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
5: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
6: Eli, ma che facciamo stamattina?
7: Quello che facciamo tutte le mattine, cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
6: E li facciamo cantare, dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
8: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.
3: Italiamo.
4: Italiamo.
2: La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: Parliamo, la grande festa italiana.
1: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.

0: tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
3: Antonello Cerri suona Italia.

0: mare.
1: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
3: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Nonna, nonna, accendi su belle monella che c'è sta Cherry. Coitaliamo! Italiamo!
1: Andiamo bene, proprio bene.